ta paiguna yachasha cantashka mankai ñuka yachani paiguna cantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de Rete te wan mundo amaron ke sopai rona mari diri di Oya de monja ma yari di Ay me mare la ya yari di Kwai ba so man di me yo ya kalyo Onda manda mari di So kwe wano e mundo tan kai ma happy Ki ma happy mi Shaya alegri